0: Bravo,
1: Beh,
0: bravo. Questo era me. Questo era me. Aspetta, questo.
2: Io non lo conosco, sono solo pochi mesi.
0: Sure, questo è un
2: Chiaro,
0: expert.
2: studio suoni di strumenti antichi, però very interesting, no? Because.
3: Actually, I sought out Master Dante because he's dedicated his life to Chinese martial arts for 37 years. In 1988, he left Italy for China's Shaolin Temple, and that's where his martial arts journey began. Later, he went to the Beijing Sports University, and that's when he discovered the style he loved the most, Tan Lan Quan.
2: Questo lo fa moltissimo amanti del regime.
3: You see how he go behind, limiting the motion of the leg, and then throw it on me, okay? So you get two people with one technique. Bam! At the same time, he's pushing, hitting, and taking the balance.
2: Il Tao Te Ching dice, affronta il difficile là dove è facile. Perché quando tu studiavi con un maestro potevi avere anche, logicamente che noi non potevamo stare in Asia. All'epoca non era proprio possibile.
0: Sì, non potevi
2: scacciavi un regio dopo certo. Tre mesi,
0: sì.
2: Due mesi, tre mesi, poi si tornava a casa. Quindi era un modo diverso di
0: approcciarsi. Questi materiali erano essenziali.
2: Erano preziosi. Ci vedi bene perché io non vedo bene. Questo è molto interessante.
0: È stato pubblicato nel 1958 nello Shandong.
2: Esatto, pensa. Questo è stato pubblicato nel 1958 nello Shandong.